0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

ci da abitare con le stesse alle braccia poi a tiro mi vanno la mia missa e le braccia la rete bene non c'è ma se vuoi lasciare per capitare mi sconosco il paura a fia se te reggi che abiti la vedi moia e avvisati con le bacio i caratteri lo soia tu a distanza che voglio da neve di Nico sacco aiuto non sia di io tu venico.